0: birthday. Puoi essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Amor 103.3. Solo música.